0: patera direi che è stata ottima.
1: The air, the air awareness, the airtime was absolutely spot on. Just a landing a little bit